0: una difficoltà per noi, e la sua domanda è la distanza che avremo tra i campi di allenamento, se sarà una difficoltà per noi.
1: Sì, è vero, sono due cose completamente diverse nell'organizzazione. Insomma, l'europeo di solito le distanze sono molto più compresse, ai mondiali adesso giocando in tre paesi sono molto molto ampie. Noi saremo a Mesa in Arizona. Ci è stato assegnato quel camp lì perché siamo arrivati attraverso i playoff. Le distanze dell'allenamento sono notevoli, sono 40, una quarantina di minuti. Oggettivamente non sarà sicuramente facile. Il centro sportivo dove ci alleneremo è molto bello, molto grande. Rispetto alle partite la distanza è abbastanza sopportabile, perché al massimo saranno un paio d'ore di volo. Fortunatamente la prima partita giocheremo a Vancouver, dove la temperatura sicuramente è migliore rispetto in Arizona, che sono previsti sopra i 40 gradi. Infatti sarà difficile poi avere una situazione climatica adeguata. Ovviamente non può essere una scusante, ci dobbiamo preparare a questo, bisogna adattarci, perché il mondiale bisogna superare anche delle prove non proprio insomma piacevole nell'avvicinamento alle partite.
0: Ja, in aslında iki tane farklı organizasyon olduğunu ben de katılıyorum çok net bir şekilde. Evet, Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha küçük. Çünkü Avrupa'da oynuyorsunuz ve mesafeler gerçekten çok daha yakın oluyor. Ama Dünya Kupası'nda mesela biz şu anda playoff'tan katıldığımız için, sizin de dediğiniz gibi hani mesafeler biraz daha boyut değiştiriyor. Özellikle mesela antrenman sahalarımız 40 dakika mesafede gibi gözüküyor şu anda. Ama kalacağımız yer gayet iyi. Onu kontrol ettik. Da kontrol ettik. Yani aslında şartlar mesafelerden yana olmasa da kalacağımız yer çok iyi. Mesela çok şanslıyız. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, Kanada'da. Oradaki hava durumu bir tık daha yumuşak olacak. Hani Arizona'daki sıcaklıklara nazaran. Ama bunlar bizim için bir bahane olmayacak. Çünkü biliyorsunuz Dünya Şampiyonası'na gidiyorsanız bütün bu tarz ufak tefek testleri de aşmanız gerekiyor. Adapte olmanız gerekiyor. O yüzden her zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız ve en iyi şekilde ne gerekiyorsa elde etmeye çalışacağız.
2: Tabii şunu da ekleyelim, Dünya Kupası'nı konuşurken Birleşik Devletler, Paraguay ve Avustralya rakiplerimiz, kabul edelim ki biz bir futbol ülkesiyiz. Hocam sayesinde daha da ilerleme kaydettik ve nasıl çevirirse bilmiyorum, kağıt üzerinde onlardan daha iyi takımız, ama hangi takıma karşı daha dikkatli olmalıyız? Çünkü bizden çok daha iyi rakiplerimizi analiz etmiştir mutlaka sevgili Montella.
0: Ovviamente noi siamo abituati al successo e quando vediamo il nostro girone mister su carta siamo più forti degli avversari, che abbiamo l'America, abbiamo il Paraguay e l'Australia. Secondo te quale di questi avversari sarà più difficile da superare?
1: Ma vorrei un po' spiegare le avversarie con poche parole. L'Australia è una nazione che è il settimo mondiale consecutivo che giocheranno. È una squadra sicuramente non ha grandi nome, è una squadra molto compatta, una squadra in un ambiente abituata alle emozioni di un mondiale, quindi sicuramente sotto questo aspetto sono in vantaggio rispetto a noi. Paraguay nel proprio girone ha fatto gli stessi punti del Brasile e dell'Uruguay, 28 punti, solo l'Ecuador 29 punti e l'Argentina che ne ha fatte un po' di più. Quindi è una squadra che è abituata a giocare nelle qualificazioni partite di alto livello, magari anche attraverso la compattezza e la sofferenza, perché sicuramente il Brasile ha più blasone, l'Argentina ha più blasone, l'Uruguay ha più blasone, eccetera. Quindi è una squadra che sicuramente sotto l'aspetto emotivo la troverete preparata, e sicuramente non si emozioneranno perché sono abituati a giocare partite di un certo tipo. Gli Stati Uniti è un'ottima squadra al completo, ci abbiamo giocato l'anno scorso, mancavano parecchi calciatori, una squadra che gioca in casa, e sappiamo il valore degli Stati Uniti. Quindi io sono realista, poi sono anche sognatore, però prima di tutto sono realista, e questa realtà bisogna tutti noi trasmetterla anche ai calciatori per poi fargli capire le difficoltà.